per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.